Kyuse isuka chuvalo eno eredio ya chabazinga echinana no munana akatuniso mukaka busoka royal radio.

0: musica.
1: Come lo spirito tuli in muka.
2: Wana ife. Kama vinga misikirize.
1: Isuka boyo radio. Ondi. Umoyo.

0: musica.
1: Come lo spirito tuli il muka.
2: Wanaife. Karwa binga bisikirise.
1: Sugar Boy Radio. Ondi. Kumoyo.

0: Africa. Kume no speed jetulirumuka.
1: Wanaife! Kawa vinge visikirize!
0: Isuga Royal Radio. Ondi. Kumoyo.

0: tuse mkasera ketukuweramo abulizi bwechi soga wano mubuso ganje di
1: baba fofo maise bantu boli kubusoka bulaile marera kuna mulondo
0: manerike makuchikacho wano mubuso

0: música.
1: Come lo spirito di tuo muca.
2: Buona ife! Carva vinga e mi si chiede!
1: Isuga voglio radio! Ondi! Kumuoyo!